Torino International,

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Buona domenica dalla redazione. In apertura il drammatico aggiornamento dell'ONU sul conflitto in Ucraina. In studio Francesco Vitale. Nel 2026 si registrano in media oltre 400 civili tra uccisi e feriti ogni settimana nei territori ucraini, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. A denunciarlo è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, il cui ufficio ha documentato oltre 15.000 vittime civili da inizio anno e accertato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro la popolazione e i prigionieri di guerra. Tensione altissime in Medio Oriente, aerei da guerra sauditi hanno colpito nella notte la città di Abis in Yemen dopo che le forze yemenite avevano lanciato missili balistici verso l'Arabia Saudita, provocando forti esplosioni a Bucaik, nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. Negli Stati Uniti intanto si è dimesso il capo delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, dopo il clamoroso fallimento dell'esecuzione di Christa Pike. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le imminenti condanne a morte e ordinato un'inchiesta indipendente, mentre emerge che Strada aveva già gestito altre 4 esecuzioni andate storte in passato. Marea umana in piazza a Madrid per la cosiddetta protesta delle chiavi. Decine di migliaia di spagnoli sono scesi in strada per chiedere misure urgenti sul diritto alla casa e lo stop alle speculazioni. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate, ma gli alleati di governo frenano, chiedendo di approvare i primi decreti sull'emergenza abitativa e sul calo degli affitti. Sipario sulla Leopolda, con Matteo Renzi che risponde a Giuseppe Conte proponendo un confronto di merito sul modello tedesco per combattere il centrosinistra, lanciando inoltre la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Sul fronte economico, la Lega con il senatore Borghi chiede una manovra di bilancio coraggiosa, invitando la premier Meloni a superare i vincoli rigidi dell'Unione Europea sul deficit pur di sostenere la crescita. L'atletica e il tennis in primo piano, nuovo stop per Jannik Sinner, il campione azzurro rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai alla tournée asiatica, fermo da oltre 2 mesi dopo la vittoria a Wimbledon. Sinner rischia ora di cedere la prima posizione del ranking mondiale ad Alexander Zverev a caccia dei punti decisivi tra Pechino e Shanghai. Ed è tutto per il momento, a voi l'augurio di una buona domenica, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Buona domenica dalla redazione. In apertura il drammatico aggiornamento dell'ONU sul conflitto in Ucraina. In studio Francesco Vitale. Nel 2026 si registrano in media oltre 400 civili tra uccisi e feriti ogni settimana nei territori ucraini, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. A denunciarlo è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, il cui ufficio ha documentato oltre 15.000 vittime civili da inizio anno e ha accertato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro la popolazione e i prigionieri di guerra. Tensione altissima in Medio Oriente, aerei da guerra sauditi hanno colpito nella notte la città di Abis in Yemen dopo che le forze yemenite avevano lanciato missili balistici verso l'Arabia Saudita, provocando forti esplosioni a Bukai, che nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. Negli Stati Uniti intanto si è dimesso il capo delle prigioni del Tennessee, Frank Strada, dopo il clamoroso fallimento dell'esecuzione di Christa Pike. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le imminenti condanne a morte e ordinato un'inchiesta indipendente, mentre emerge che Strada aveva già gestito altre 4 esecuzioni andate storte in passato. Marea umana in piazza a Madrid per la cosiddetta protesta delle chiavi. Decine di migliaia di spagnoli sono scesi in strada per chiedere misure urgenti sul diritto alla casa e lo stop alle speculazioni. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate, ma gli alleati di governo frenano, chiedendo di approvare prime decreti sull'emergenza abitativa e sul calo degli affitti. Sipario sulla Leopolda, con Matteo Renzi che risponde a Giuseppe Conte proponendo un confronto di merito sul modello tedesco per combattere il centrosinistra, lanciando inoltre la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Sul fronte economico, la Lega con il senatore Borghi chiede una manovra di bilancio coraggiosa, invitando la premier Meloni a superare i vincoli rigidi dell'Unione Europea sul deficit pur di sostenere la crescita. L'atletica e il tennis in primo piano, nuovo stop per Jannik Sinner. Il campione azzurro rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai alla tournée asiatica, fermo da oltre 2 mesi. Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner rischia ora di cedere la prima posizione del ranking mondiale ad Alexander Zverev a caccia dei punti decisivi tra Pechino e Shanghai. Ed è tutto per il momento, a voi l'augurio di una buona domenica, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Torino International News.
1: Merz è a Kiev, se non fermata la Russia ci attaccherà, Mosca, stranieri diplomatici lasciano la capitale ucraina. 4 ottobre l'Italia celebra San Francesco, Mattarella e ad Assisi. Migliaia in piazza in Spagna per i decreti sulla casa, gli alleati frenano Sanchez, le misure, poi il volo dei Sinner. Ancora i box, salta anche lo Shanghai Masters, tra poco della nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con le principali notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev, dove si è recato oggi per una visita sorpresa volta a rafforzare il sostegno militare tedesco all'Ucraina. Lo riferiscono i media tedeschi, tra cui l'emittente NTV e il quotidiano Bild. Secondo l'edizione online del giornale, nella capitale ucraina, Merz intende annunciare nuovi aiuti militari di grande portata a Kiev. E cambiamo ora argomento. 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi lo celebra riunendo le regioni e comuni capoluogo. Negli 800 anni dalla morte del poverello, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncerà il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. E cambiamo ancora argomento. Tensione altissima in tarda serata ieri nel cuore di Madrid. Decine di esponenti di gruppi di estrema destra si sono radunati in centro esibendo saluti nazisti e tentando di raggiungere l'accampamento degli attivisti per il diritto alla casa, allestito da oltre una settimana a Puerta del Sol. La polizia è intervenuta in forze per fare da scudo e tenere separati i due schieramenti, come documentato dalle immagini diffuse da El País. Gli agenti hanno inseguito e respinto i militanti neofascisti che cercavano di sfondare verso il presidio. L'incursione arriva al termine di una giornata campale segnata da mobilitazioni di masse e da un gravissimo terremoto politico. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. In Malesia, pioggia su Sepang, posticipata la partenza del GP, circuito allagato. Una gara bagnata mancava da Vancouver 2025. Verstappen scatterà dalla pole position davanti a Hamilton e Antonelli. E per quanto riguarda invece il tennis, altro fuori programma da parte di Sinner. Sinner ancora ai box, salta infatti anche il Masters 1000 di Shanghai. Problemi al ginocchio o una condizione fisica non ottimale tengono il numero uno lontano dai campi. Intanto circola una foto che lo ritrae nei pressi del centro ortopedico di Lione. Le parole del medico fisiatra: una problematica al ginocchio sarebbe molto complessa. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto e buona domenica, restate con noi.
2: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Merz è a Kiev, se non fermata la Russia ci attaccherà, Mosca, stranieri diplomatici, lascino la capitale ucraina. 4 ottobre l'Italia celebra San Francesco, Mattarella e ad Assisi. Migliaia in piazza in Spagna per i decreti sulla casa, gli alleati frenano Sanchez, le misure, poi il volo dei Sinner. Ancora i box, salta anche lo Shanghai Masters, tra poco della nuova edizione del nostro GR, restate con noi. Ancora una buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con le principali notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev, dove si è recato oggi per una visita sorpresa volta a rafforzare il sostegno militare tedesco all'Ucraina. Lo riferiscono i media tedeschi, tra cui l'emittente NTV e il quotidiano Bild. Secondo l'edizione online del giornale, nella capitale ucraina, Merz intende annunciare nuovi aiuti militari di grande portata a Kiev. E cambiamo ora argomento. 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi lo celebra riunendo le regioni e comuni capoluogo. Negli 800 anni dalla morte del poverello, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncerà il discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. E cambiamo ancora argomento. Tensione altissima in tarda serata ieri nel cuore di Madrid. Decine di esponenti di gruppi di estrema destra si sono radunati in centro esibendo saluti nazisti e tentando di raggiungere l'accampamento degli attivisti per il diritto alla casa, allestito da oltre una settimana a Puerta del Sol. La polizia è intervenuta in forze per fare da scudo e tenere separati i due schieramenti, come documentato dalle immagini diffuse da El País. Gli agenti hanno inseguito e respinto i militanti neofascisti che cercavano di sfondare verso il presidio. L'incursione arriva al termine di una giornata campale segnata da mobilitazioni di masse e da un gravissimo terremoto politico. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. In Malesia, pioggia su Sepang, posticipata la partenza del GP, circuito allagato. Una gara bagnata mancava da Vancouver 2025. Verstappen scatterà dalla pole position davanti a Hamilton e Antonelli. E per quanto riguarda invece il tennis, altro fuori programma da parte di Sinner. Sinner ancora ai box, salta infatti anche il Masters 1000 di Shanghai. Problemi al ginocchio o una condizione fisica non ottimale tengono il numero uno lontano dai campi. Intanto circola una foto che lo ritrae nei pressi del centro ortopedico di Lione. Le parole del medico fisiatra: una problematica al ginocchio sarebbe molto complessa. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto e buona domenica, restate con noi.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.

0: أول اليوم.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
0: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
0: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Elena Maraga, l'ex maestra su OnlyFans, è pronta, voglio tornare a scuola. Parleremo anche dei problemi e degli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, le notizie, anche i numeri shock anche dell'ONU sulle violenze sessuali e le torture da parte dei russi. E poi a Vieste, nel Foggiano, padre e figlio piccolo cadono nel terrazzo durante una festa di nozze, l'uomo è gravissimo. Lungo il Naviglio Pavese un bus si scontra con un'auto alla periferia sud di Milano, 7 i feriti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Idea o intenzione concreta? Per il momento non è dato saperlo, dato che la stessa trentenne non si è sbilanciata sulla questione e ha mantenuto il più alto e massimo riservo. Andiamo in Ucraina. Nei primi 8 mesi dal 2026 si sarebbero registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, come riportato dal Kyiv Independente. L'ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio. Rimaniamo in Italia. Incidente stradale a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Grato Soglio, lungo il Naviglio Pavese, nella periferia sud della città. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di ieri sera, sabato 3 ottobre. Ancora, concludiamo e andiamo in Spagna. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri in tutta la Spagna, da Bilbao a Malaga, da Alicante a Palma di Mallorca, fino alle Canarie, per protestare contro la crisi abitativa e chiedere uno sciopero generale sul tema della casa. Stando al sindacato degli inquilini, nella capitale Madrid hanno manifestato circa 500.000 persone, mentre il governo ha stimato una partecipazione di circa 70.000. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, 5 le persone arrestate, 9 i poliziotti feriti. È tutto per il momento, buona domenica, buon proseguimento di ascolto e, lasciatelo dire, buona festa di San Francesco.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

tare, uite așa, hai mor și oanare, scapare, ia

0: Torino International News.
1: Elena Maraga, l'ex maestra su OnlyFans, è pronta "Voglio tornare a scuola". Parleremo anche dei problemi e degli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina. Le notizie, anche i numeri shock anche dell'ONU sulle violenze sessuali e le torture da parte dei russi. E poi a Vieste, nel Foggiano, padre e figlio piccolo cadono nel terrazzo durante una festa di nozze, l'uomo è gravissimo. Lungo il Naviglio Pavese un bus si scontra con un'auto alla periferia sud di Milano, 7 i feriti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona domenica, un bene ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Idea o intenzione concreta? Per il momento non è dato saperlo, dato che la stessa trentenne non si è sbilanciata sulla questione e ha mantenuto il più alto e massimo riservo. Andiamo in Ucraina. Nei primi 8 mesi dal 2026 si sarebbero registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, come riportato dal Kyiv Independent. L'ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio. Rimaniamo in Italia. Incidente stradale a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Grato Soglio, lungo il Naviglio Pavese, nella periferia sud della città. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di ieri sera, sabato 3 ottobre. Ancora, concludiamo e andiamo in Spagna. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri in tutta la Spagna, da Bilbao a Malaga, da Alicante a Palma di Mallorca, fino alle Canarie, per protestare contro la crisi abitativa e chiedere uno sciopero generale sul tema della casa. Stando al sindacato degli inquilini, nella capitale Madrid hanno manifestato circa 500.000 persone, mentre il governo ha stimato una partecipazione di circa 70.000. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, 5 le persone arrestate, 9 i poliziotti feriti. È tutto per il momento, buona domenica, buon proseguimento di ascolto e, lasciatelo dire, buona festa di San Francesco.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Elena Maraga, l'ex maestra su OnlyFans, è pronta, voglio tornare a scuola. Parleremo anche dei problemi e degli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, le notizie, anche i numeri shock anche dell'ONU sulle violenze sessuali e le torture da parte dei russi. E poi a Vieste, nel Foggiano, padre e figlio piccolo cadono nel terrazzo durante una festa di nozze, l'uomo è gravissimo. Lungo il naviglio pavese un bus si scontra con un'auto alla periferia sud di Milano, 7 i feriti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un bene ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Idea o intenzione concreta? Per il momento non è dato saperlo, dato che la stessa trentenne non si è sbilanciata sulla questione e ha mantenuto il più alto e massimo riservo. Andiamo in Ucraina. Nei primi 8 mesi dal 2026 si sarebbero registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, come riportato dal Kyiv Independent. L'ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio. Rimaniamo in Italia. Incidente stradale a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Grato Soglio, lungo il naviglio pavese nella periferia sud della città. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di ieri sera, sabato 3 ottobre. Ancora, concludiamo e andiamo in Spagna. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri in tutta la Spagna, da Bilbao a Malaga, da Alicante a Palma di Mallorca, fino alle Canarie, per protestare contro la crisi abitativa e chiedere uno sciopero generale sul tema della casa. Stando al sindacato degli inquilini, nella capitale Madrid hanno manifestato circa 500.000 persone, mentre il governo ha stimato una partecipazione di circa 70.000. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, 5 le persone arrestate, 9 i poliziotti feriti. È tutto per il momento, buona domenica, buon proseguimento di ascolto e, lasciatelo dire, buona festa di San Francesco.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Elena Maraga, l'ex maestra su OnlyFans, è pronta, voglio tornare a scuola. Parleremo anche dei problemi e degli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, le notizie, anche i numeri shock anche dell'ONU sulle violenze sessuali e le torture da parte dei russi. E poi a Vieste, nel Foggiano, padre e figlio piccolo cadono nel terrazzo durante una festa di nozze, l'uomo è gravissimo. Lungo il Naviglio Pavese un bus si scontra con un'auto alla periferia sud di Milano, 7 i feriti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Idea o intenzione concreta? Per il momento non è dato saperlo, dato che la stessa trentenne non si è sbilanciata sulla questione e ha mantenuto il più alto e massimo riservo. Andiamo in Ucraina. Nei primi 8 mesi dal 2026 si sarebbero registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, come riportato dal Kyiv Independent. L'ufficio di Turk ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi contro le infrastrutture civili. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio. Rimaniamo in Italia. Incidente stradale a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Grato Soglio, lungo il Naviglio Pavese, nella periferia sud della città. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di ieri sera, sabato 3 ottobre. Ancora, concludiamo e andiamo in Spagna. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza ieri in tutta la Spagna, da Bilbao a Malaga, da Alicante a Palma di Mallorca, fino alle Canarie, per protestare contro la crisi abitativa e chiedere uno sciopero generale sul tema della casa. Stando al sindacato degli inquilini, nella capitale Madrid hanno manifestato circa 500.000 persone, mentre il governo ha stimato una partecipazione di circa 70.000. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, 5 le persone arrestate, 9 i poliziotti feriti. È tutto per il momento, buona domenica, buon proseguimento di ascolto e, lasciatelo dire, buona festa di San Francesco.

0: Torino International News.
1: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco. Merz a Kiev, all'Ucraina serve tutto il nostro sostegno. No dell'Iran alle proposte statunitensi. Hormuz resta chiuso tra pochissimo dopo una pausa. Buona domenica 4 ottobre dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto un discorso alla Nazione e dalla loggia del Sacro Convento, ospiti della festa. Quest'anno tutte le regioni, e non solo come una tradizione. L'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo, accesa dal sindaco di Assisi Stoppini. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza, volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha aggiunto: la pace non si trova con le armi ma con il dialogo e il diritto. Ucraina, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Sono qui perché il paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto in concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino. È stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Medio Oriente, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate su memorandum di Islamabad. La cronaca in chiusura: un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco, con 5 mezzi, oltre 6 mezzi del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: full for a guy.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
4: Doamnă, depinde de vis.
3: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
4: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
5: Asta de mobile, tuta mea muzica.
6: Torino International News.
7: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco. Merza Kiev all'Ucraina, serve tutto il nostro sostegno. No dell'Iran alle proposte statunitensi. Hormuz resta chiuso, tra pochissimo, dopo una pausa. Buona domenica 4 ottobre dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto un discorso alla nazione e della loggia del Sacro Convento, ospiti della festa. Quest'anno tutte le regioni e non solo come una tradizione. L'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo accesa dal sindaco di Assisi Stoppini. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha aggiunto, la pace non si trova con le armi ma con il dialogo e il diritto. Ucraina, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Sono qui perché il paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto in concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino. È stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Medio Oriente, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate su memorandum di Islamabad. La cronaca in chiusura: un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco con 5 mezzi oltre 6 mezzi del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco. Merci a Kiev, all'Ucraina serve tutto il nostro sostegno. No dell'Iran alle proposte statunitensi. Hormuz resta chiuso tra pochissimo dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto un discorso alla nazione e della loggia del Sacro Convento, ospiti della festa. Quest'anno tutte le regioni e non solo come una tradizione. L'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo accesa dal sindaco di Assisi Stoppini. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici di nazionalismi che rovinano le nazioni. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha aggiunto, la pace non si trova con le armi ma con il dialogo e il diritto. Ucraina, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Sono qui perché il paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto in concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino. È stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Medio Oriente, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre esatte condizioni basate su memorandum di Islamabad. La cronaca in chiusura, un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco, con 5 mezzi oltre 6 mezzi del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Torino International News.
1: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco. Merz a Kiev, all'Ucraina serve tutto il nostro sostegno. No dell'Iran alle proposte statunitensi. Hormuz resta chiuso tra pochissimo dopo una pausa. Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto un discorso alla nazione e della loggia del Sacro Convento, ospiti della festa. Quest'anno tutte le regioni e non solo come una tradizione. L'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo accesa dal sindaco di Assisi Stoppini. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha aggiunto, la pace non si trova con le armi ma con il dialogo e il diritto. Ucraina, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Sono qui perché il paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto in concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino. È stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Medio Oriente, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate su memorandum di Islamabad. La cronaca in chiusura, un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco, con 5 mezzi oltre 6 mezzi del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: international.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente e qualche velatura in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, qualche nube in sviluppo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente, cieli soleggiati anche al pomeriggio. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al sud, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulla Sardegna. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco. Merza Kiev all'Ucraina, serve tutto il nostro sostegno. No dell'Iran alle proposte statunitensi. Hormuz resta chiuso, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto un discorso alla nazione e della loggia del Sacro Convento, ospiti della festa. Quest'anno tutte le regioni, e non solo come una tradizione, l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo accesa dal sindaco di Assisi Stoppini. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato contro la cultura della potenza volgare e invadente, frutto di sfacciati interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha aggiunto, la pace non si trova con le armi ma con il dialogo e il diritto. Ucraina, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, sono qui perché il paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto in concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino. È stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. Medio Oriente, il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita, che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre esatte condizioni basate su memorandum di Islamabad. La cronaca in chiusura: un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco con 5 mezzi oltre 6 mezzi del 118. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care se alină dorul de țară.
8: Când ești la pământ să te ridici, dacă vrei în viață să câștigi, orice ar fi tu să mergi mai departe, hai omule, haide că se poate, hai române, haide!

torinointernational.com. Click here. Set it over.

Johnny, la gente está muy loca.